0: besami.
1: Mamma dio, dammi sti marra, marra correnti, cipoti. Ah, esclavidum.
2: Signor, del criado,
1: de nostro, in chi fla,
2: chi buchi da manda, chi ti serto errato. Giotani intendi.

di primitività di Giorgio Smandano. Sì, era stato savi, savi, come?